0: sera. Cazzo, vi accio in secret, dir men men nem, ma te.
1: Dir men men nem.